0: rolando. Primavera, Primavera Caruaru FM.
1: Primavera.
2: Yeah. Just smile. Massari. Moon.